0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: You're beautiful. Thank you very much, people.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
2: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro, ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
3: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia.
4: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La sicurezza viaggia con te. E a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Radio Incontri. One Station, One Town.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.
4: She's bringing it in again.
5: Gets a car tuned up once a week.
4: She asked for a friend here personally.
5: It's like the way he rotates his tires.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
1: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazioni ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014, che ha causato la morte di 239 persone, o della Germanwings avvenuta l'anno successivo, che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide, che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. E sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: più naturale.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabia di Camucia. Snack americani e asiatici, bif freschi e originali, liquidi, ice e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 su 24. Scoprire il Self 24 della tabaccheria ai numeri 30, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da sushi, freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Chia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni sezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dal salsiccia ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto di casa. Aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Campo. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta a Arte Bianca Cortese. Pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione, ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Maio.

0: 110 a Camucia.
1: Cerchiali da vista, da sole, da Emma Ottica, in Piazza Tartina Camucia, vi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Emma Ottica, il tuo di riferimento per vedere bene.
2: Quasi mezzo secolo condividiamo il cammin famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Arriva dal mondo dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta.
3: I Pampers, Roberto Lipari.
4: Ciao.

0: Questo fa buon sangue.
1: Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
2: Dacci una mano.
0: Anzi, il braccio.
2: Mamma mia, ce l'hai sempre per
1: pelle d'oca.
0: Nel braccio.
1: Avessi le braccia, si vedrebbe.
0: Ho donato

Siamo alla posizione numero 2, dove troviamo Stella Lefty con Boston, un pezzo che è stato scritto quasi per caso a Nashville mentre aspettava il ragazzo, e con un pezzettino di Noah Cahan che è finito anche nel ritornello. Il messaggio? Di solito scappo, ma tu sei gentile e mi piace. Semplice, diretto e tremendamente efficace. Stella Lefty ritorna con un treno e si prende la seconda posizione della nostra classifica internazionale.

Ed eccola finalmente la numero uno della nostra classifica internazionale di musica, Fa Buon Sangue. In vetta troviamo Ella Langley con Choosing Texas. Il brano nasce da una storia vera di Miranda Lambert con un canguro in auto e una frase del tipo: si vede che è del Texas. Da quella situazione è nato un pezzo che non molla la vetta da settimane. Un cowboy che sceglie il Texas e una ragazza che se ne accorge forse un po' troppo tardi. Ironia del destino? Beh, il Texas alla fine vince sempre. Eccola la numero uno della settimana.

bene, questa era la classifica internazionale delle prime 5 di Musica Fa Buon Sangue. 5 canzoni, 5 storie completamente diverse e una sola certezza: la musica non va mai in vacanza davvero. Grazie ancora della linea, soprattutto grazie a voi per essere rimasti con noi. Però attenzione, perché non abbiamo ancora finito, tra pochissimo arrivano anche le prime 5 della classifica italiana, sempre qui su Radio Fa Buon Sangue. Restate con noi perché la musica fa davvero buon sangue. A tra poco!

0: tuo gruppo sanguigno. Radio Fa Buon Sangue Positivo con DJ Cibo.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Antonio Ornano e voglio semplicemente ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e agli altri. Perciò mi raccomando, dacci una mano, anzi dacci un braccio. Un bacio a tutti.

0: questa bella canzone torniamo in diretta su Radio Fa Buon Sangue con il presidente dell'Avis Comunale di Siena, Marco Paietta. Stavamo parlando del protocollo, Marco, che avete creato con l'Ente Nazionale Sordi. Insomma, Avis è un'associazione che vuole parlare a tutti e che deve cercare di essere anche accessibile a tutti, no?
1: Sì, allora questa idea, insomma, di provare, diciamo, a realizzare una sorta di avvicinamento alla lingua italiana dei segni è nata proprio con questo obiettivo, cercare di avvicinare quante più persone possibili e soprattutto di includere anche le persone che hanno un diverso modo di comunicare.
0: Certo, ma secondo te quando ti hanno, credo, parlato di questa idea, no? Hai percepito subito che comunque c'era un percorso da fare, da costruire, o insomma hai avuto un po' di dubbi? Perché poi sai, quando firmi dei protocolli non è sempre detto che siano, cioè bisogna ragionarci anche sopra, no? Anche se insomma
1: certo. No, allora onestamente sinceramente non lo dico perché siamo in trasmissione, ma non ho avuto nessun dubbio per il semplice motivo perché trovo che la collaborazione fra diverse associazioni del terzo settore sia un punto di forza non solo per le associazioni che sono coinvolte nella collaborazione, ma sia un punto di forza per tutti, perché mettendo insieme le energie, mettendo insieme le forze, mettendo insieme le risorse, ognuno per la propria parte, io penso che si riesca a costruire qualcosa di bello, qualcosa di utile, e soprattutto si riesca a costruire quella rete sociale che almeno da qua, per come la vedo io, tende ad avere i vari nodi che si stanno un pochino allentando, ecco.
0: Certo. Ma adesso che tu, da quant'è che sei presidente a Siena dell'Avis Comunale?
1: Da 3 anni?
0: Insomma,
1: sai che non me lo ricordo.
0: Ma infatti, adesso, a parte che insomma abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto delle cose, ma...
1: Sì?
0: Insomma, da 3 anni hai fatto diverse cose, io ti seguo, poi tutti gli amici li seguono, però avete fatto diverse cose.
1: Sì,
0: dico.
1: Allora, sì, effettivamente la Comunale di Siena è molto attiva, e questo soprattutto al gruppo, al direttivo che mi supporta e mi sopporta anche spesso, dove c'è una forte componente di giovani che hanno una vivacità di idee, una vulcanicità di idee che io lascio che si trovino la loro strada, le mettano in pratica, ovviamente se ne parla del direttivo, ci si confronta, si discute, a volte si prendono anche magari delle posizioni un po' più sostenute, ecco, proprio si arriva sempre ad un compromesso, ad un accordo fra di noi, e realizziamo i vari eventi. Ora abbiamo fatto degli eventi che abbiamo chiamati Talent Avis, praticamente
0: sì, adesso non me lo dire adesso perché lascialo lì in pausa, perché okay. Me lo dici tra il tempo della canzone e poi me lo racconti, lasciamo lì, non spoilerare tutto subito, dai, noi andiamo con la musica.

0: Tornando da Marco Paietta, presidente dell'Avis comunale di Siena. Ciao Marco. Ti ho interrotto prima in maniera abbastanza brusca, stavi dicendo appunto dei progetti, delle cose di Talent Avis, mi sembra, no?
1: Sì, no, figurati, nessun problema. Questa iniziativa, insomma, che abbiamo battezzato Talent Avis, sostanzialmente siamo partiti con degli incontri dove abbiamo rivolti ai nostri donatori, ma a tutta la cittadinanza, chiunque volesse partecipare. Siamo partiti con i primi 3 o 4 incontri dove abbiamo proposto lezioni di uncinetto, pensa, insomma, cosa un po' particolare.
0: Tu sei maestro tu di uncinetto, no?
1: Ma che scherzi! Assolutamente!
0: Sei maestro, professore passare... di uncinetto!
1: Occhi chiusi! Per passare poi alla... Abbiamo fatto gli incontri sul... sorta di... scuola è una parola grossa, un approccio al fumetto, alla musica e anche l'iniziativa con l'ENS, con questo avvicinamento alla lingua dei segni, è inserita in questa sorta di percorso.
0: Beh, insomma,
1: che abbiamo chiamato, certo, Talent Avis.
0: Certo, io direi, insomma, Avis Comunale Siena, la parola è quella generale che va a identificare appunto questa associazione, è inclusione, che a volte rischia, esatto, di rimanere una bella parola, mentre con il consiglio di Avis Comunale Siena è diventata veramente una cosa forte. Quindi non sono i primi passi, 3 anni che Avis Comunale Siena con la tua presidenza mette in campo una bellissima parola che è inclusione.
1: È quello che cerchiamo di portare avanti, di fare, di promuovere la donazione di sangue, rendere la donazione di sangue accessibile a tutti, dal punto di vista almeno dell'approccio, poi chiaramente dal punto di vista sanitario lì ci pensano i medici, perché noi non abbiamo le competenze, però quantomeno far conoscere e promuovere la donazione di sangue è lo spirito di che anima l'Avis, tra l'altro, insomma, ormai da 100 anni a questa parte, ecco
0: insomma, dai, penso che abbiamo detto tutto quasi, perché poi comunque ci sarà Cecilia e Sara che avranno, sì, modo di spiegarmi meglio più avanti il progetto, quindi questa puntata che noi abbiamo dedicato a questo bellissimo progetto, questo protocollo di Avis Comunale Siena con l'ENS, e insomma abbiamo detto tutto, mi sembra, no?
1: Direi di sì.
0: Quindi possiamo salutarci, no?
1: Certo, sì, certo.
0: Allora, intanto io ti ringrazio, Marco, di cuore, e insomma speriamo di rivederci per anche stringerci la mano fisicamente e non solo al telefono, che ci sentiamo ogni tanto.
1: Certo, certamente Enrico. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto. Insomma, ora avremo modo di vederci. Saluto te e tutti gli ascoltatori di Radio Fabossa.
0: E noi ringraziamo l'Avis Comunale di Siena, tutti quanti gli amici, anche i donatori di Siena, perché siete, insomma, bellissimi, e tutti i donatori sono bellissimi, ma in questo momento quelli di Siena di più. Ciao e intanto buona musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Paietta, presidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili, spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in delle iniezioni di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser. E poi la chirurgia, la tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
4: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
5: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
6: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
7: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
8: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo da parte del copilota della Fly Dubai sul volo per Tel Aviv. L'uomo ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar e tentando di far schiantare l'aereo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali. Troppo presto, ha aggiunto, per dire se l'Iran si è coinvolto nell'attentato. Massiccio attacco delle forze russe su Sumy in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale. Stamani alla Camera è previsto il primo dei 2 voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Rientrata all'alba, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni detenuti avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocate a fini investigativi. Aumentano i reati contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma, che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
6: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio, che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
7: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori, di Radio Incontri che sono nate contemporaneamente alla nostra vita, per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana prima del 1969 non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistaggio. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375, frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase tentativo di depistare le indagini. Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza. La pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E è arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione. La messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere, è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? Accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra, l'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti, all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato. Quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome: Italicus, Bologna, Ustica, Rapido 904. Lo schema del depistaggio è sempre lo stesso che ritorna e segue questo ritmo: inquinamento della scena, periti che non trovano l'esplosivo, bossoli che vengono sostituiti. Pista estera. Si accredita un terrorismo internazionale che serve per coprire l'eversione interna. Testimoni chiave che muoiono: Mino Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato. A posto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica, metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono Faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000, è quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social il depistaggio non ha più bisogno del SID, bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne. Depistaggio mediatico sulla madre mostro, operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori, uccisa in scena. Depistaggio italiano. Ritardi, omissioni, mancata collaborazione dei nostri servizi. Procura di Roma iscrive 4007 egiziani, ma il processo va avanti a rilento. Il caso mostra che il depistaggio oggi è transnazionale. Si depista per ragioni di Stato, Eni, gas, Libia. Altro caso, Emanuela Orlandi, 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni. Pista internazionale, banda della Magliana, pedofilia vaticana, Londra, ogni anno una svolta. Il depistaggio qui è entropico. Troppe piste. Uguale. Nessuna pista. È il depistaggio per saturazione. Mario Ranucci. Mario Bianchi. 2023. Depistaggio preventivo. Fatto. Nel docufilm Io non sono nessuno, il carabiniere Mario Bianchi, poi identificato come Mario Ranucci, racconta di aver assistito al pestaggio di Cucchi e di aver subito minacce per non parlare. Depistaggio. Interno all'arma, verbali spariti, Ranucci trasferito, isolato, sottoposto a procedimento disciplinare. Mediatico. macchina del fango. È un mitomane, vuole soldi, depistaggio giudiziario. La procura indaga lui per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare, si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica, si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare, ma la funzione resta, separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione. I familiari che per 30 anni battono i palazzi, da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi. Da Piazza Fontana a Ranucci, il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola quindi di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio, ci dobbiamo chiedere: chi ha paura della verità e cosa perde se esce?
8: Triste col suo bicchiere di Barbera,
6: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.

Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 30 settembre del GR Valdichiana. I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo 38enne residente a Perugia per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali strade che attraversano il territorio di competenza. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un'autovettura in transito lungo la strada regionale 71. Durante le operazioni di identificazione e controllo, l'uomo è apparso sin da subito nervoso. In tal senso è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale che ha determinato il rinvenimento di 9 dosi di cocaina nascoste in una scatola artigianale con aggancio magnetico posizionata sotto il sedile del conducente. A quel punto i carabinieri della stazione di Terontola hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo, rinvenendo e sequestrando ulteriori 20 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La droga e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori indagini per verificare anche la destinazione della droga rinvenuta e sequestrata. Sabato 3 ottobre a Cortona prende l'avvio la seconda edizione di Teatrarte, un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso il nuovo allestimento della mostra permanente di Francesco Sandrelli, un workshop di teatro, una lettura scenica di autori vari e una performance artistica del maestro Koei Ota. L'organizzazione dell'evento è a cura dell'Associazione Francesco Sandrelli, che dal 3 al 10 ottobre, con il patrocinio del Comune di Cortona, proporrà un programma di eventi tra pittura e arte performativa. Si comincia il 3 ottobre nello spazio Galleria dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Sarà inaugurato il nuovo allestimento della mostra permanente delle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli, che sarà visitabile tutti i giorni per la durata del progetto dalle 16 alle 19, in seguito su appuntamento e durante gli eventi della programmazione annuale. Il vernissage avrà luogo sabato 3 ottobre alle 17.30 con la presentazione del giornalista culturale Marco Botti.

0: ma sui numerosi appuntamente di Teatrarte 2026 sentiamo direttamente dalla voce di Maria Sandrelli, che è promotrice e curatrice dell'associazione.
1: Dal 3 al 10 ottobre torna Teatrarte per la seconda edizione. Teatrarte è una rassegna di eventi tra arte performativa e arte pittorica e siamo giunti alla seconda edizione. Dal 3 al 10 ottobre ci saranno vari appuntamenti, il primo è il 3 ottobre con il nuovo allestimento della mostra di Francesco Sandrelli, ci sarà poi un workshop di teatro dal 6 al 9 di ottobre, il 9 ottobre una lettura di vari autori per il lancio del book crossing che ci è stato donato dall'associazione Cauta e realizzata dall'associazione Officine Zero per appunto scambio libro gratuito, e il 10 invece chiude la rassegna con la performance artistica del maestro Koi Ota, una performance estemporanea di arte estemporanea con il coinvolgimento anche del pubblico, che poi rimarrà l'opera realizzata il 10 ottobre rimarrà in mostra fino al 24 ottobre. Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero. Per il workshop di teatro tenuto il 6 e il 7 da Francesca Caprai e l'8 e il 9 da Riccardo Vannuccini è gradita la prenotazione all'indirizzo dell'associazione associazionefranciscosandrelli@gmail.com o al numero di telefono 347-166-2081. Vi aspettiamo a Teatrarte dal 3 al 10 ottobre all'Associazione Francesco Sandrelli in Via della Repubblica 5. Grazie a tutti.
0: Ricordo ancora, ingresso gratuito a tutte le attività. Per i workshop di arti sceniche è vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefono cellulare 347-166-2081. Ripeto, 347-166-2081. Oppure scrivere direttamente all'indirizzo mail associazionefranciscosandrelli@gmail.com. Il nostro vescovo Andrea Migliavacca è stato nominato alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha proceduto altresì al rinnovo di numerosi incarichi negli organismi della CEI, della Caritas Italiana e di altre associazioni ecclesiali. È un incarico molto importante perché questo consiglio agisce di norma su richiesta del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana ed esamina i problemi giuridici importanti per l'attività della Chiesa in Italia. Alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici, quindi, dal 23 settembre c'è il nostro vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che sarà affiancato come membri dai vescovi di Locri Gerace Cesare Di Pietro, di Patti Guglielmo Giombanco, di Mondovì Egidio Mirangoli e di Adria Rovigo Pierantonio Pavanello. A Sua Eccellenza Monsignor Migliavacca le congratulazioni di Radio Incontri in Blu Cortona e un fraterno augurio di buon lavoro nella Conferenza Episcopale Italiana, cioè nell'Assemblea Permanente dei Vescovi Italiani della Chiesa Cattolica. Buon lavoro, Vescovo Andrea. A Castiglion Fiorentino, domenica 4 ottobre, caccia ai tesori arancioni. L'iniziativa del Touring Club italiano, che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il percorso si svolgerà dalle 15 alle 18 con ritrovo all'ufficio turismo in piazza del municipio e durerà circa 2 ore. I partecipanti ritireranno gli indizi al punto di ritrovo e si sfideranno in squadre composte da un massimo di 6 persone. I bambini fino a 6 anni potranno partecipare senza essere conteggiati nel numero dei componenti. Il percorso si snoda tra storia, tradizioni, curiosità e assaggi di prodotti locali del centro storico. Il programma prevede l'apertura straordinaria delle chiese del centro storico, una visita alla Castiglion Fiorentino sotterranea dedicata ai bambini e una visita alla chiesa e al chiostro di San Francesco nell'ambito delle iniziative ispirate al santo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Al termine, ogni squadra riceverà una sacca zaino e un passaporto da timbrare come ricordo della partecipazione. Le iscrizioni si effettuano online su tesori.bandieraarancioni.it. Nella pagina dedicata a Castiglion Fiorentino i posti sono limitati ed è previsto un contributo suggerito di 7 euro a persona a sostegno delle attività del Touring Club Italiano. Il parcheggio consigliato è in piazza Garibaldi. Per informazioni 349-576-4969 alla Proloco 0575 65 64 93 oppure all'indirizzo mail turismo@comune.castiglionfiorentino.ar.it. Per la pagina dello spettacolo andiamo ad Arezzo. Un dialogo affascinante tra Medioevo e modernità si accende nel segno di San Francesco. Domenica 4 ottobre alle ore 15 la splendida cattedrale dei Santi Pietro e Donato ad Arezzo accoglierà il suggestivo incontro corale ad ingresso libero. Sia laudato San Francesco, promosso dall'Associazione Corale Sinfonia di Prato Vecchio Stia per l'ottavo centenario francescano. Sul palco si ritroveranno due importanti realtà corali legate da una lunga e proficua collaborazione: la Corale Sinfonia, diretta con maestria da Gaia Matteini, e il coro Clara Armonia di Poggibonsi, guidato dalla direttrice Tania Kustrin, con il prezioso accompagnamento all'organo di Francesco Marri. Un sodalizio artistico già ampiamente collaudato in storiche e prestigiose produzioni, come il celebre Requiem di Mozart, risuonato con successo tra le città di Roma, Poggibonsi e Poppi. Cuore pulsante del ricco programma sarà il Laudario di Cortona, opera d'arte medievale di cui la Corale Sinfonia propone da diversi anni una rilettura del tutto personale e originale. Le antiche profonde laudi francescane si intrecceranno così armoniosamente con capolavori della polifonia contemporanea e moderna, firmati da grandi autori quali Kedrov, Jean-Jacques Stopford, Rachmaninoff. Per sinfonia, l'appuntamento nella cattedrale aretina riveste un immenso valore simbolico ed emozionale. Dopo i concerti ad Assisi, per Pax Mundi, nella Basilica di San Francesco d'Arezzo e in Santa Maria Novella, l'evento è realizzato grazie alla disponibilità del maestro Cesare Ganganelli e della Commissione Diocesana Musica Sacra. E per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che il GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buongiorno e buon ascolto, questa è la pagina sportiva del mercoledì che ripercorrerà la grande manifestazione di venerdì 25 settembre a Monte San Savino, Harmony Award, Stop Violenze, alla quarta edizione tra sport, partecipazione e impegno civile. Durante la manifestazione Arezzo 24 ha effettuato moltissime interviste, moltissimi personaggi del calcio presenti, dal presidente dell'Arezzo signor Manzo, e poi premiati due grandi campioni, non certo del presente ma del passato comunque recente, mi riferisco a Giovanni Galli, da prima portiere della Fiorentina e poi del Milan, e di Massimo Bonini, che ha giocato nella Juventus. Sentiamolo.
4: Ho avuto la fortuna di giocare con Platini, recuperare palloni, perché il mediano è un po' quello che dà gli equilibri alla squadra, e noi avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti, perché c'era Gentile, faceva la destra, Cabrini faceva la sinistra, Scirea faceva il centrocampista, perciò io ero quello che o bene o male chiudevo un po' i buchi, nel senso che una squadra di calcio deve avere degli equilibri, certo, e deve difendere degli spazi, deve occupare degli spazi e cercare di dare questi equilibri. Io ero tifoso juventino, andare a giocare alla Juventus non era il ruolo che mi piaceva, perché io ero un giocatore anche che andava a Cesena, a Bologna, era con caratteristiche diverse, però volevo giocare nella Juventus, speravo di giocare il più possibile nella Juventus, avere questa, ero tifoso juventino, perciò posso impegnarmi e cercare di fare andare bene la squadra, perché era quello che mi chiedeva l'allenatore. Cioè, ho avuto la fortuna di vincere tutto, praticamente a parte la Coppa UEFA, le altre le ho vinte tutte. L'avvocato veniva, non è che avevamo un grande rapporto, nel senso che veniva prima della partita, la domenica, a Villarperosa a trovarci e parlava sempre un po' in generale. Dopo con Platini magari telefonava con altri giocatori, però era un rapporto molto superficiale, ma una persona fantastica, una persona simpaticissima, e tutte le volte che arrivava con l'elicottero arrivava con tanti personaggi importanti come Kissinger. Prima scendevano i cani, aveva due cani, due husky, e poi scendeva Kissinger, scendevano tanti personaggi importanti per far conoscere i giocatori a questi personaggi. Tanto io ho avuto la fortuna di nascere a San Marino e penso che era giusto che difendevo i colori di San Marino, indipendentemente potenziale. San Marino ha 30.000 abitanti, non puoi pensare di essere competitivo, però ritornare a giocare con i tuoi amici, i tuoi compagni d'infanzia è stata la cosa più bella che ci sia, e poi difendere i colori del tuo paese è la cosa più bella. Quando vedo adesso che dei calciatori italiani non accettano la convocazione, non rifiutano la convocazione, mi sembra una cosa assurda, perché è la cosa più bella che ci sia, difendere i colori della propria... Io ho giocato anche nella nazionale italiana, ho fatto anche 9 partite nell'Under 21, che ancora San Marino non era iscritto alla UEFA, però difendere i colori dell'Italia è ancora più grande, è tanta roba, perché... è proprio una grande responsabilità pensare che sei negli 11 in Italia che devi difendere i colori dell'Italia, è tanta roba. Però ti dico, San Marino, visto che sono di San Marino e ho avuto questa opportunità qua, sicuramente è bello giocare nel Real Madrid, nella Juventus, da tutte le parti, ma difendere i colori del proprio paese è completamente un'altra emozione. È brutto dire non ti piace, perché dopo pensi sempre che è brutto, non mi piace dirlo, però purtroppo sono concetti completamente diversi di quelli che, di come giocavamo noi, e vedere tutti questi possessi palla nella propria metà campo, il portiere che fa il regista, non è che mi fa impazzire. Io penso che adesso un centrocampista prende il torcicollo, perché vedi sempre la palla passare sopra, ormai il centrocampista non serve più addirittura, perché il difensore lancia subito sulla punta e il portiere lancia subito sulla punta, c'è poco gioco, non mi piace, se sempre l'uno contro uno. Però mi piace più vedere giocare un calcio diverso. Poi non mi piace neanche il VAR, non mi piace.
3: Adesso è il turno di Giovanni Galli.
5: Ah, è stata una bella manifestazione, intanto ringrazio chi ha pensato a darmi questo privilegio di questo premio. Però è stata una bella serata, perché ci sono stati tanti, tanti campioni, campioni dello sport, campioni nella vita, che hanno lanciato dei bei messaggi. Vado via arricchito stasera, perché ho sentito delle testimonianze che veramente avevano un grande e profondo significato, per cui grazie ancora a Monte San Savino, è stata una bella serata e, come dicevo, grazie del premio, ma soprattutto grazie per quello che mi porto a casa. Ma sono tutte diverse, perché la Fiorentina è la mia casa, è la mamma che mi ha cresciuto, mi ha portato a fare 2 campionati del mondo, un campionato d'Europa. Poi è un momento difficile per il club, hanno deciso che dovevamo separarci, sono andato al Milan, lì è stato un salto nel buio, perché comunque il Milan era il primo Milan di Berlusconi, tutti si sapeva chi fosse, ma sai quanti imprenditori ci sono nel calcio, no? Che promettono mari e monti e poi dopo non arrivano a niente. Il Milan era fuori dalle coppe, la Fiorentina l'avevo lasciata in Coppa UEFA e poi è successo quello che è successo, insomma. Poi Napoli, ho vissuto 3 anni di passione, perché quando giochi in quella squadra, quando giochi in quello stadio, vivi emozioni giochi anche per un popolo, giochi anche per la gente che incontri per strada, e poi una maglia gloriosa come quella del Torino, che è stata anche soltanto per un anno, però siamo stati l'ultima squadra che è entrata al Philadelphia ad allenarsi, il vecchio Philadelphia. Quando entravi dentro e vedevi gli armadietti di quella squadra straordinaria e vedevi il motore di quell'aereo che lì posizionato, beh, insomma, vivi anche di altre emozioni, non soltanto quelle di fare una parata, di prendere un gol. No, non, questo io non lo posso sapere, perché se avessi questa formula la regalerei a tanti genitori che hanno vissuto purtroppo la nostra tragedia. Quello che ho detto prima, detto sul palco, è che noi avevamo un forte amore dentro, abbiamo un forte amore dentro la famiglia. Dove mi sono spostato io, la mia famiglia è sempre venuta dietro, io ho girato un po' l'Italia per giocare, loro sono sempre venuti dietro a me, e poi la fede, che sono sereno, sono tranquillo, e quando qualcuno mi chiamerà dall'altra parte so che c'è qualcuno che mi sta aspettando.
3: Ascoltando attentamente le parole di Giovanni Galli, dico la verità, io mi sono emozionato, non so voi, come mi sto emozionando per la notizia che sto per darvi, per un ragazzo giovane che purtroppo con un infortunio subito domenica lascia la sua squadra per tutta la stagione. La Sangiovannese comunica che nel corso della gara Sangiovannese-Sansovino dello scorso 27 settembre il calciatore Davide Ferrante ha subito un grave infortunio al ginocchio, il quale al termine della risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore ha decretato la fine della stagione sportiva per il capitano azzurro. Ecco, anche queste sono notizie non buone. Noi auguriamo appunto a Ferrante di ristabilirsi quanto prima, ma quando si parla di stagione finita, con molta probabilità se ne parlerà appunto alla fine del campionato, alla ripresa della preparazione del 2027. Sempre per la Sangiovannese, dopo il divorzio consensuale dal portiere Barberini, ne è arrivato un altro che si chiama Giovanni Belia. È un portiere quindi del 2007, è nato e cresciuto calcisticamente nel Perugia, dove ha compiuto l'intera trafila del settore giovanile fino alla formazione della Primavera. È passato poi in eccellenza al Bastia, dove ha militato nella passata stagione, giocando con continuità. Arriva a San Giovanni Valdarno dopo aver iniziato l'annata sportiva in Serie D alla Pietralunghese. Dopo questa notizia mi prendo ancora 30 secondi per salutare Luigi Alberti e augurargli una buona guarigione e pronta guarigione naturalmente al Gigi Nazionale, grande giornalista di Teletruria, adesso in meritato riposo. Adesso è il momento di qualche riflesso della domenica. Valentino Mazzola a 3, Castiglione 6-0, Claudio Burroni.
6: Questa era la seconda e consecutiva trasferta per la Castiglione e quel di Siena. L'avversario di turno era il Valentino Mazzola, che aveva per il momento un solo punto in classifica e avrebbe fatto di tutto per vincere. Al contrario, i Viola dovevano per necessità e virtù cercare il terzo risultato utile consecutivo, ma così non è stato. Mandiamo per gradi. Il primo pericolo per Balli viene da un colpo di testa a seguito di un calcio d'angolo. Al dodicesimo però viene annullata una rete alla Castiglionese direttamente dal segnalinea, che ha alzato una bandierina per un fuorigioco. L'arbitro aveva concesso il gol. Intorno al trentesimo pressione Viola, ma occasione da rete nessuna. Castiglionese che fa girare bene la palla, al contrario degli avversari che preferiscono i lanci lunghi. Ma al quarantunesimo passa a sorpresa in vantaggio il Valentino Mazzola, dopo che Balli non sceglie il tempo giusto nell'uscita e Mugelli lo infila a porta sguarnita. 45esimo, raddoppia il Valentino Mazzola con un'azione in velocità che ha tagliato fuori l'intera difesa Viola, e Mugelli con un gran tiro fa gol e si addoppia. Punizione poi di Mercuri, deviata in angolo da Conti. Qualche minuto più tardi, colpo di testa di Zuppa poco fuori. Reazione Viola c'è, ma il tentativo di emezzare lo svantaggio non riesce. Occasione però anche per il Valentino al 75esimo. La palla sfiora il palo sinistro della porta di Balli. La terza rete si viata al 91esimo con Giannetti, che mette fine allo scontro che ha visto la squadra Viola giocare molto al di sotto dello standard abituale. Ora testa al prossimo incontro, che vedrà la se stessa scendere al Faralli in un incontro che ha di sapore antico molto ma molto importante. A voi la linea.
3: Domenica prossima trasferta insidiosa per la capolista Alberoro sul campo del Pontassieve, squadra quella di Agatensi, che è passata sul centro storico Le Boschi per 2-0. Il commento finale di Lorenzo Badii.
7: Centro Storico Le Boschi Pontassieve 0-2. Torna in carreggiata il Pontassieve dopo il passo falso di domenica scorsa in casa contro la Casentino Academy. Gli azzurri di mister Nicola Maggera si impongono per 2-0 sul campo della Trave del Centro Storico Le Boschi. Una vittoria ottenuta senza forzare e facilitata dalle molte assenze nella squadra di casa, ma senza dubbio meritata vista la qualità delle due reti segnate. La prima di queste al 18° minuto di gioco dal centro campista Matteo Gori, ex Africo e sangiovannese, che da 30 metri ha visto posizionato male il portiere delle Boschi Nicolò Vivoli e lo ha sorpreso con uno spettacolare tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali. Le Boschi è riuscito comunque a reagire in finale di tempo, sfiorando il pareggio in almeno 3 occasioni, la più importante delle quali al 43° con una punizione dal limite di Baccini che Morandi con un grande intervento devia sul palo alla sua sinistra. Ma nel secondo tempo il Pontassieve parte forte dopo una prima occasione capitata sul sinistro di Divico, gran parata di Vivoli al 51°, sul seguente calcio d'angolo, siamo quindi al 52°, Calosi pesca Patrignani largo a destra, il giovane attaccante controlla il pallone e di sinistro da posizione molto defilata mette imparabilmente sotto la traversa alle spalle di Vivoli. Nelle fasi finali della partita Le Boschi non è sembrato mai riuscito a rimettere in piedi la partita, salvo all'80° minuto in cui Ciabatti serve Bonini davanti alla porta, ma prima un'altra bella parata di Morandi e poi la scarsa mira del centrocampista del Le Boschi impediscono ai grigioneri di rientrare in partita. Si chiude quindi con l'applauso del numeroso pubblico di Peretola per entrambe le squadre e con una vittoria, quella del Pontassieve, che rinvigorisce le speranze di vertice della squadra valdarnese. Ribadisco il finale, Centro Storico Le Boschi 0, Pontassieve 2. Da Firenze è tutto per Radio Incontri, Lorenzo Badii.
3: Per ultima cosa vi dico che a Castiglio Fiorentino si aspetta appunto l'annuncio ufficiale dell'Unione Sportiva Castiglionese, perché si vocifera che arrivi un altro giocatore per la formazione di Morelli. Si tratterebbe di Alessandro Mazzolli, esperto centrocampista classe 95, ex capitano della Rondinella in questo inizio di stagione all'Audax Rufina. Mi sembrerebbe un colpo quasi risolutore per quello che è l'organico della Castiglionese, deficitaria proprio di un centrocampista esperto e che possa prendere in mano la squadra. Con questa mia dichiarazione da quasi esperto allenatore vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione e vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
8: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
12: Completamente guariti? Perfettamente curati.
13: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Almanacco del giorno pop
14: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
8: a cura di Alessandro Ferri e
14: Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
14: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
14: su Radio Incontri in Blu.

0: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti.
1: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina e domanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo è ancora agli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato dagli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. È fuori pericolo di vita il capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. Due piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
0: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
2: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il vice ministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
4: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
0: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
5: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
6: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
5: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
7: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1.000 bambini delle parrocchie di Roma. Un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa, che soffre con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre e si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. Quattro detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera, la situazione è tornata sotto controllo.
2: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre quattro detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutta la Francia. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto francese del liceo Victor Hugo a Marsiglia. La polizia in assetto antisommossa ha disperso i giovani a Lille. Il consumo di risorse incontrollato, cambiare le condotte sul creato, così il Papa, che ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce servizi ambientali in Vaticano, un'occasione per ribadire l'appello per la terra. Come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ma non sono da solo in questo pomeriggio di giovedì che inaugura il mese di ottobre. C'è Davide Dedè in regia. Buon pomeriggio, Davide. Insieme fino alle 15 per scalare nella prima mezz'ora la top 10 della chart di Blue 2000, che vi abbiamo già presentato ieri dalla posizione numero 20 alla numero 11 con le tre nuove entrate. Ve le ricordo: alla numero 17 c'era Dito nella Piaga con Miss Italia, alla numero 12 Karol G con Bruno Mars e la loro Still, mentre la più alta new entry di Olivia Rodrigo alla 11 con Stupid Song. Quindi oggi si riparte dalla posizione numero 10 per scoprire quali sono i 10 brani più programmati degli ultimi 7 giorni, ovviamente qui su In Blue 2000. Siete benvenuti anche attraverso l'app Play 2000 e i nostri podcast anche dal sito play2000.it. Iniziamo con una bella canzone degli anni 80, questa di John Lennon, Woman.

0: La musica.
1: Una classifica, non una classifica sola, non due, ma addirittura tre oggi. Le classifiche si fanno in tre, a cominciare dalla musica e la top ten della chart di Blue 2000 di questa settimana. Cominciamo proprio dal fondo, dalla numero 10, dove troviamo in discesa Sombre e Shane Michael Busa, l'anagrafe, cantautore indie pop che ormai conosciamo benissimo. Lui arriva da New York, giovanissimo, è secondo anche tra le 30 canzoni più ascoltate nell'ultimo periodo anche in America, con My Body Isn't Ready, questa canzone che narra del suo corpo che non è pronto, una ballata pop rock che è stata anche al vertice di questa chart, che affronta il tema dell'insicurezza di sé, della propria immagine contro il bullismo. Il singolo parla in particolare dell'aspetto del proprio corpo che può non piacere, da questo che può causare anche un abbassamento dell'autostima anche sulle relazioni amorose di una persona. C'è anche un video ufficiale che è entrato quasi nella storia, perché presenta due attori di giovane generazione di questo periodo, come l'attrice già in pectore per essere nominata come miglior attrice dell'anno, Indi Navarette, quella di Obsession. Questa è My Body Isn't Ready, numero 10. Oh.

siamo partiti dalla numero 10 per la top 10 di questa settimana della nostra chart di Blue 2000, i più programmati, tra questi anche Sombra con My Buddies in Raid in discesa. Numero 9 in salita, un ex new entry, parliamo del ritorno anche lei giovanissima, Sienna Spyro, bellissima voce, questa è la nuova Great Expectation.

Great Expectation, canzone che sale questa settimana nella classifica di Blue 2000, Senna Spyro alla numero 9. Numero 8 in discesa, Fabri Fibra, anche questa canzone è stata la numero 1, Pinguini Tattici Nucleari insieme per Goya, e saliamo alla numero 7 dove scendono anche i Rolling Stones, è uscito anche il nuovo singolo, ma noi ritorniamo anche a Foreign Tongues, questo nuovo album che ritorna a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, a conferma di questa ritrovata creatività di questi ottantenni sul palco che non si fanno mancare nulla e non ci fanno mancare davvero nulla con la loro energia. Tra l'altro il tutto è orchestrato da un produttore giovanissimo, tale Andrew Watt, che ormai diciamo che è un'autentica firma nell'arte di attualizzare la musica dei gloriosi personaggi del passato, proprio come Rolling Stones, produce anche Ozzy Osbourne, Iggy Pop e anche il grandissimo Paul McCartney, quindi abituato ad avere a che fare con i grandi della musica. Foreign Tongues ripercorre quel solco dei grandi successi del passato dei Rolling Stones, attualizzandoli ovviamente con una vena creativa incredibile, soprattutto nella realizzazione del video che li vede ringiovaniti anche nel loro precedente singolo, anche in questo singolo l'energia e il successo di una canzone, il cui titolo è Jealous Lover, in discesa alla numero 7 questa settimana, i gloriosi Rolling Stones. Questa è la classifica di In Blue 2000, e un saluto lo mandiamo anche a chi ci segue dal canale digitale terrestre, il numero è il 728.

sono i nostri più programmati nella settimana, in discesa Jealous Lover al numero 7 i Rolling Stones, saliamo di un gradino al numero 6, anche questa è una canzone in discesa che la scorsa settimana era la numero 1, parliamo di Safe con Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: C'è anche Brescia in questa canzone di Safe dal titolo Parlare d'amore, in discesa alla numero 6, ex numero 1 della classifica di In Blue 2000, che vede alla 5 in salita Elisa con Kintsugi, mentre al numero 4 risalgono Inarrestabili, L'estate non è bastata, per il grande successo di Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra alla numero 4.

come Fabri Fibra, dicevamo, a loro l'estate non è bastata perché continuano a, diciamo, imperversare simpaticamente in questa nostra classifica e risalgono questa settimana di tante posizioni proprio con il loro successo estivo Antidroga, al numero 4. Numero 3 sale anche Ernia, questa è Dedica su In Blu 2000.

0: začíná o, o, o, o, o. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Nella top 3 della classifica di Blue 2000 anche Ernia dedica in salita al numero 3 questa settimana. Passiamo alla numero 2, anche questa è una canzone italiana in salita. Vi recito giusto un verso di questa canzone: ma come noi, te lo giuro, non si amerà mai nessuno. E questo è il ritornello di Genova e Napoli, questo nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio, un verso che calza alla perfezione non solo per un amore romantico, non solo in senso amicale, visto che la canta con Alfa, ma anche a quello

profondo tra padre e figlio, perché l'amore tra Gigi D'Alessio e il suo figliolo Andrea è uno dei tanti. Il cantante ha pubblicato infatti sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il suo quarto figlio Andrea, nato nel 2010, e con il principe Andrea, come lo definisce lui, Andrea D'Alessio, è la didascalia che accompagna questo post con la canzone ricantata proprio in famiglia. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla 2.

romanticoni fino all'eccesso, direi. Allora, Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli in salita alla numero 2. Allora, chi ci sarà questa settimana alla numero 1? Quale sarà il singolo che guadagna tante posizioni, che era già in top 10 sette giorni fa e che si può considerare ovviamente la più programmata in assoluto? Parliamo di una canzone, anzi, per andare, diciamo, la prendiamo un po' larga. Ricordiamo e ricorderete sicuramente Rain Me In, questo singolo di Sam Fender che ha cantato con una certa Olivia Dean, che è rimasto per 23 settimane al primo posto della classifica inglese, la principale classifica dei singoli nel Regno Unito, ed è un periodo anche il più lungo trascorso in vetta da una canzone nella storia della classifica. Il precedente record era rimasto imbattuto per 73 anni. La canzone in questo caso era già nell'album precedente di Sam Fender, poi è stata reinterpretata in duetto proprio con Olivia Dean, che ne ha aggiunto un verso, quindi l'ha fatta sua in qualche modo, ed è diventato questo duetto veramente speciale. Tutto questo per dirvi che un anno particolare, il 2026, molto molto interessante e soprattutto fortunato per lei, che si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale. Olivia Dean, vincitrice anche quest'anno del Grammy Awards come rivelazione dell'anno, Best New Artist, e noi parliamo di una ragazza, di una donna veramente incredibile, che ha raggiunto il vertice del successo e continua a farlo grazie anche a questo nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta della classifica di In Blue 2000 questa settimana dei più programmati in assoluto. Quindi Baby Steps alla numero 1. Vi ricordo che poi tutta questa classifica, insieme alle altre musicali che abbiamo ascoltato e che ascolteremo anche domani, andranno nel weekend con le classifiche del weekend, sabato e domenica insieme. Ecco la numero 1.

0: i libri.
1: Seconda classifica di questa giornata, il 1 ottobre, bella ricca di chart, in questo caso i libri più letti della settimana. Abbiamo la mini classifica dei libri dalla 5 alla 1. Numero 5, nuova entrata per questo thrillerone dello scrittore americano specializzato nel settore, che è Michael Connelly. Il titolo è Falsa pista. Lui si è laureato in ingegneria nel 1980, poi ha pensato di fare tutt'altro, ha cominciato a scrivere presso la redazione di alcuni giornali. Nell'86 ha prodotto un reportage insieme ad altri due giornalisti intervistando i sopravvissuti di un disastro aereo, e il loro lavoro viene candidato per il premio Pulitzer. In seguito a questa esperienza, Connelly ha trovato impiego anche come giornalista criminologo. Il suo libro nuovo, Falsa pista, alla numero 5, nuova entrata. Tra le letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni, anche in questo caso un grande autore di mistero, che è John Grisham, con L'inganno francese. Nuova entrata per questo libro, in cui per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va oltre i confini del genere e regala a milioni di lettori appassionati delle sue storie in tutto il mondo questa storia travolgente piena di suspense. Al numero 3 saliamo nella zona del podio, il libro segreto di Forza Nuova di Paolo Berizzi in salita, mentre al numero 2 è stabile rispetto a 7 giorni fa Il canto del cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer. Ricordiamo il triste settembre del 97, quando il fratello di Diana, Charles Spencer, si alza in piedi nell'abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime appunto il suo dolore per la perdita dell'amata sorella, con questa orazione che è stata giudicata tra l'altro uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Adesso, a distanza di quasi 30 anni da quell'evento luttuoso, racconta la straordinaria vita della sorella Lady Diana e anche la tragica settimana che seguì la sua morte. Canto del cigno, Diana mia sorella, è la prima occasione in cui il conte Spencer in questo caso parla pubblicamente, proprio nel dettaglio, di sua sorella. Libro alla numero 2 questa settimana. Il libro più letto non cambia rispetto a 7 giorni fa, infatti ritroviamo la penna di Aldo Cazzullo, che tratteggia nuovamente il nostro paese in lungo e in largo, con tanti protagonisti, in questo caso del Rinascimento. Il titolo è Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento è ancora la lettura preferita dagli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono i Simply Red.

rapidi anche con il cinema per vedere quali sono i 5 film più visti in Italia che rispecchiano un po' i gusti anche internazionali. Ci sono delle sorprese in vetta con la riscossa del documentario, possiamo definirla così, questa settimana. Al numero 5 invece abbiamo la nuova entrata di Heart of the Beast. È uscito questo nuovo film con Brad Pitt e il suo cane nel profondo selvaggio. Non è proprio il cane di Brad Pitt, ma è il cane di questa storia che ci porta ancora in primo piano queste relazioni che non hanno bisogno di molte parole per diventare profonde, si costruiscono attraverso la presenza, la vicinanza e i gesti ripetuti tra un uomo e il suo cane, difficile da spiegare immediatamente, ma con una sceneggiatura che ha conquistato il cuore di tutti. Il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt, arrivato nelle sale del nostro paese. La storia di questo incidente aereo e l'ufficiale delle forze speciali, che James Belmont, appunto Brad Pitt, si ritrova disperso nelle terre selvagge dell'Alaska insieme a Odin, questo cane militare con cui ha condiviso missioni e situazioni estreme. Pare che sia un film anche molto commovente. Numero 5, New Entry nel profondo selvaggio, Heart of the Beast. Numero 4 scende rispetto alla scorsa settimana, dove era in vetta ultimo il film documentario Tutto Live a Tor Vergata, mentre al numero 3 in nuova entrata la riedizione del film Fiume sugli Avengers, almeno quello che era fino a poco tempo fa l'ultimo capitolo, Endgame in versione extra, quindi anche restaurato in qualche maniera anche per il sonoro e gli effetti visivi. Ma ritornerà ovviamente sotto il periodo delle feste natalizie anche il nuovo capitolo degli Avengers Doomsday. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora di rivedere i loro beniamini alle prese con altre presenze oscure. Numero 2 per The BB Files, in questo caso la figura politica, il primo ministro di Israele, tratteggiato in questo documentario, Benjamin Netanyahu, che ha costruito la sua immagine pubblica attraverso comizi, conferenze stampa, apparizioni televisive. E in questo film dei BB Files la regista Alexis Bloom ha scelto un po' di osservarlo da lontano durante gli interrogatori legati alle sue indagini per corruzione. Film New Entry alla numero 2 questa settimana. Il film più visto degli ultimi 7 giorni, anch'esso è un documentario, veramente un documentario molto interessante, un vero pugno nello stomaco, girato di notte sui tetti di Tel Aviv. NASA raccoglie le testimonianze anonime di 24 tra ufficiali dell'intelligence e anche soldati israeliani, e racconta dall'interno questi meccanismi dell'uccisione di civili palestinesi a Gaza. Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono due dei 4 autori di questo premio Oscar, lo ricorderete, no? Otherland, firmano questo documentario costruito davvero sul buio, sul silenzio, sulle parole che trasformano la morte in procedura. Vincitore tra l'altro del premio speciale della giuria a Venezia 83, questo film ha debuttato in testa al box office italiano con oltre 60.000 spettatori ed è il film più visto in assoluto di questa settimana. NASA ovviamente al cinema. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio e dopo il cinema che tanto ci appassiona anche loro, a dire il vero, con il loro ritmo, i Kasabian.

davvero grande quando ci sono di mezzo i Queen. Noi ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi con le classifiche, grazie a Davide ed è in regia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e a seguire un altro appuntamento con le parole di Imlu 2000. L'ultima canzone di oggi nelle classifiche, Muse.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate e migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
1: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma. Un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblue 2000.
1: Ah, subito, iniziamo così, il nostro Davide ci mette subito la sigla, giusto, non dobbiamo perdere un attimo qui. Allora, le parole di Inblue 2000 insieme fino alle 16.30 anche oggi, buon primo ottobre, grazie a Davide Dedè, ma sta per andare via, sta per arrivare invece al suo posto, insomma, lo scopriremo insieme tra poco. Intanto vi ricordo, mister Lorenzo Sada, ecco, già arrivato, diretta @radioinblue.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci, raccontarci il vostro pomeriggio, come al solito siete invitati anche a scriverci se c'è qualche live, qualche appuntamento con la cultura, la musica e lo spettacolo dalle vostre parti, nella vostra zona. E quindi siamo qui, tra poco pagina dei concerti, subito la nuova di Tame Impala.

al Modigliani Forum. Vi aspetta anche Fiorella Mannoia a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Gianni Morandi sarà a Napoli all'Arena Flegrea. Questi sono appuntamenti che vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri. E poi abbiamo anche Fred De Palma, vi segnalo il suo concerto a Milano al Fabrique. Gli Avion Travel saranno a Caivano in provincia di Napoli al cortile del municipio. D'Argent D'Amico invece all'Alcatraz, sempre a Milano ovviamente, mentre invece andiamo a curiosare su quelli che sono ovviamente i live di domani, quindi nella giornata del 2 ottobre Viaggio Antonacci vi aspetta a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre i Pooh saranno

classifica di 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltata con Goya. Allora parliamo di musica ma anche di sociale insieme, impegno sociale, solidarietà, perché Elio, il frontman appunto della mitica Elio e le Storie Tese, è pronto a compiere il grande salto dietro la macchina da presa. A partire dal prossimo novembre prenderanno infatti il via alle riprese di un film molto particolare dal titolo La Crepa, che è una commedia acida ma anche realistica, incentrata sul mondo dell'autismo. Scritto a quattro mani dallo stesso Elio insieme a Piero Bodrato, il progetto nasce da un legame profondo e anche personale, alimentato dall'esperienza vissuta con il figlio Dante e anche dai lunghi anni di attivismo e sensibilizzazione portati avanti in Italia. L'obiettivo ambizioso non è quello di realizzare, diciamo, un'opera documentaristica o l'ennesima narrazione pietistica, bensì un cinema vero capace di restituire la complessità anche quotidiana, che è fatta di fatiche ma anche di una travolgente e contagiosa gioia di vivere da parte di ragazzi molto speciali. La produzione è affidata a Tempesta in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione anche con la distribuzione nazionale delle sale italiane, che sarà curata da 01 Distribution. Allora, veniamo nel cuore pulsante di questa operazione, che risiede nella sinergia con Nico Acampora, e questo nome non vi suona nuovo, ne abbiamo parlato anche nei nostri appuntamenti su 2000, l'abbiamo anche intervistato, la sua famosa esperienza di inserimento lavorativo avviata nei ristoranti di Pizza Auto a Cassina de Pecchi e in Monza. E più della metà del cast artistico sarà composto direttamente dai ragazzi autistici che ogni giorno lavorano appunto a Pizza Auto come camerieri, baristi, pizzaioli nelle varie sedi del progetto, affiancate dallo stesso Nico in veste di interprete. Quindi saranno presenti volti noti al pubblico come Lorenzo, Cristian, Letizia, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, anche Balù, comprende tutto anche il vario livello dello spettro autistico, per dimostrare che l'arte non ha limiti e che quindi queste barriere possono essere frattate.

0: Si intitola Silenzio, il nuovo degli U2, il nostro disco in blu 2000 della settimana, e noi apriamo a un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione, ma è sempre un po' come se fosse la prima volta. Lo chiediamo al direttore artistico del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che è Alberto Prina con noi. Alberto, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, sempre diciamo sul solco della tradizione, ma sempre con spunti e punti di vista differenti.
1: Sì, assolutamente, dopo 17 anni bisogna rinnovarsi.

0: vedere sempre le cose in modo diverso, ma con una linea di continuità, e si esprime attraverso la ricerca di lavori sempre differenti, e quest'anno anche introducendo uno spazio molto particolare che chiamiamo spazio delle proiezioni, la geografia delle storie. Attraverso un graffitelli immersivi è possibile vedere oltre 15 nazioni raccontate attraverso gli scatti dei migliori fotoreportagisti, ma anche con un accompagnamento di una colonna sonora per qualcosa di veramente immersivo, in uno spazio anche molto particolare che viene aperto per la prima volta, perché è l'ex lineificio della città di Lodi, che sarà un futuro polo culturale.
1: Esatto, ci sono tanti luoghi, perché praticamente il Festival della Fotografia Etica di Lodi si distingue anche per la varietà delle sedi dove è possibile vedere queste installazioni, queste fotografie, anche il lavoro di fotoreporter famoso in tutto il mondo, come hai detto tu.
0: Assolutamente, quest'anno ci siamo superati, abbiamo introdotto 3 nuove sedi, e si passa dai classici giardini alle sedi della provincia, sedi ufficiali del comune, ma si va anche nel museo diocesano, si va in un nuovo convento che per la prima volta esporremo delle mostre di fotografia, e appunto, come vi ho detto, l'ex lineificio, ma anche altre chiese, altri spazi espositivi. Sono 14 in totale, compreso anche un comune vicino che è il comune di Montanaso Lombardo, che ci offre una bellissima chiesetta sconsacrata, che è sede di un lavoro molto bello che l'anno scorso avevamo portato su un tema difficile com'è quello dell'Ucraina.
1: Quindi un festival diffuso in varie sedi, anche per coinvolgere tutta la cittadinanza. So di persone, anche i miei colleghi qui della radio, che sono venuti a visitare questa bellissima e bellissima installazione del Festival della Fotografia Etica, che hanno vissuto anche vari sapori, vari colori, anche vari contenuti che riguardano il sociale e gli scenari internazionali.
0: Assolutamente, il festival non vuole essere tematico se non il tema del nostro pianeta. Ecco, foto di altri pianeti non ne abbiamo ancora, ci siamo fermati a questo, che purtroppo ci dà anche tanto da fare, dà tanto da raccontare. È un momento particolare dove crediamo che la fotografia documentaristica, il fotogiornalismo, abbia qualcosa di veramente importante e unico da poter dire, perché chi se non un fotogiornalista che calpesta un luogo ci deve essere andato? È il miglior testimone e la miglior risposta a un mondo di immagini sintetiche, a un mondo di fake news, sì, a un mondo di immagini di tante idee contraddittorie. Ma chi se non con i propri occhi può raccontare al meglio appunto storie da ogni parte del pianeta? E questa è un po' la nostra testimonianza che abbiamo voluto dare per testimoniare il mondo reale in cui stiamo vivendo.
1: Alberto, il centro focale si conferma questo World Report Award, che è un premio che viene assegnato, uno dei riconoscimenti più importanti che viene assegnato nell'ambito del fotogiornalismo internazionale.
0: Sì, assolutamente, abbiamo due poli, diciamo. Uno, il nostro riferimento è WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo, ma grazie dell'entusiasmo di descrivere il nostro concorso World Report Award, che diciamo che sta seguendo velocemente i più importanti premi di fotogiornalismo al mondo, e sono ben 6 le storie che premiamo quest'anno, tutte visitabili in un palazzo storico molto bello e molto particolare.
1: Alberto, se tu dovessi scegliere un angolo di Lodi al momento, no, invaso positivamente appunto dal Festival della Fotografia Etica, quale sceglieresti, il tuo personale angolino del cuore?
0: Il mio angolino del cuore, diciamo che è il centro del festival, che è la piazza di Lodi, quindi non ha nessuna mostra fotografica, ma è il crocevia per tutto il mondo, e quindi i passaggi. Scherzi a parte, guarda, c'è capitata una cosa bellissima che racconto, che voglio condividervi. Carol Guzzi, che è la fotografa che vince con l'immagine simbolo del Picture of the Year del WordPress Photo, quindi il più importante premio al mondo su un tema globale come ICE, vince con l'immagine, con lo singolo scatto. In realtà poi vince anche la nostra sezione assoluta, la master section del World Report Award, con 30 immagini sullo stesso tema. Quindi ecco, sarà possibile vedere la sintesi e la potenza dell'immagine singola di una fotografia, ma anche l'incredibile lavoro che questa fotografa ha fatto per più di 6 mesi in 200 metri di un tribunale di Manhattan. E quindi una storia
1: Fantastico. Veramente
0: vista da tanti bei punti di vista. Sì, esatto.
1: Poi direi, per chiudere, anche coinvolgere tutta la cittadinanza, ospiti, turisti e quant'altro, direi che c'è una sezione che ci rappresenta tutti, che è quella delle vite degli altri.
0: Sì, Le vite degli altri è un po' un angolo di respiro in cui vediamo storie magari che sono partite con grandi difficoltà ma arrivano con una conclusione bellissima. Il lavoro di Diane Fitzmaurice, Lionheart Sales Story, è un racconto che si snoda, pensa, ha iniziato a fotografare questo ragazzo che è stato mutilato nella guerra in Iraq all'età di 10 anni e lo segue per oltre 22 anni finché avrà una vita piena e completa, e che non sto a raccontare nel dettaglio, ma è veramente molto molto bello. E poi anche Marilyn Monroe, ai 100 anni dalla sua nascita, abbiamo tributato un lavoro di Amy Gaskin che racconta i tantissimi e anche imprevisti non aspettati fans tutt'oggi di questo grande mito del nostro mondo contemporaneo.
1: Allora, ricordiamo tantissime anche le occasioni per visite guidate, videoproiezioni, presentazioni di libri, anche progetti collaterali educational per studenti, quindi c'è il sito dedicato anche alle scuole, che è festivaldellafotografiaetica.it/educationalscuole, dove le scolaresche si possono prenotare, giusto, per una visita.
0: Esattamente, tutte le settimane, tutti i weekend siamo aperti invece al grande pubblico, dal lunedì al venerdì su prenotazione è possibile visitare lo stesso tutte le mostre fino al 25 di ottobre a Lodi.
1: Perfetto Alberto, io ti auguro buon lavoro, ne avrei tanto da fare, festivaldellafotografiaetica.it per avere maggiori informazioni. Grazie mille Alberto.
0: Grazie a voi di essere con noi, di raccontare, e ci vediamo a Lodi.
1: Buon pomeriggio, grazie mille. Continuiamo in musica, il nostro pomeriggio di Blue 2000, ci sono gli UB40.

Sì, l'aveva già fatto questa canzone Lady Gaga, ve la ricordate, i Paparazzi? Ecco, questa è la versione italiana di Cesare Cremonini, suo nuovo singolo. Allora, in Sardegna esiste una tradizione gastronomica, spero di pronunciare nel migliore dei modi, magari il nostro Lorenzo Sada, che è provetto cuoco, anzi esperto cuoco, la conosce, il sufilindeu, definita come la pasta, non la conosce, come la pasta sarda più rara al mondo. Questo capolavoro culinario richiede una tecnica complessa che è custodita da pochissime artigiane. La ricetta prevede 3 semplici elementi: semola di grano duro, acqua e sale, eppure la vera magia risiede interamente nella manualità di questa pasta, quindi una preparazione con 256 fili sottilissimi, filamenti che raddoppiano progressivamente, quindi c'è un lavoro manuale mica da ridere, e questi vengono disposti anche in 3 strati incrociati su classici vassoi di foglie intrecciati per garantire la perfetta essiccazione della pasta. Quindi questa tradizione intoccabile arriva da Nuoro, il termine indica letteralmente i fili di Dio, e questo piatto iconico si prepara specialmente a Nuoro per la festa di San Francesco di Lula. Quindi per secoli, durante i pellegrinaggi soprattutto di maggio e ottobre al santuario del Monte Albo, i fedeli sono stati rifocillati proprio con questa pietanza rigenerante, che pare essere una vera e propria pasta, diciamo la più gettonata in tutto il mondo, la pasta sarda più rara al mondo conosciuta, e anche forse una delle più gustose in assoluto. Dobbiamo assolutamente provarla.

1984, uno degli anni più fortunati anche per la discografia del boss Bruce Springsteen, con questa Dancing in the Dark che ci ha riportato negli anni che furono. E vi ricordo anche questo biopic che è stato uno dei migliori dell'anno scorso, il viaggio di Bruce Springsteen nella realizzazione del suo album del 1982 Nebraska, dal titolo Springsteen Liberami dal Nulla, che forse non ha avuto molta fortuna in sala, ma che si è ripreso sicuramente nelle visioni in streaming recentemente. Arriva Robbie Williams.

Robbie Williams, Let Love Be Your Energy. Grande energia nel nostro pomeriggio con queste belle canzoni che ci riportano al passato remoto, in questo caso 2001, ormai sono passati tanti anni, ma nell'ultima mezz'ora ormai vicinissima a noi in tempi presenti, quindi anzi in tempi futuri immediati, dopo l'informazione ritorneremo per parlarvi anche di musica. L'ultima mezz'ora, come sapete, delle parole di Blue 2000 dedicate interamente alla musica, anche con novità che riguardano ad esempio i nuovi lavori di Max Pezzali e tanti altri protagonisti che insomma vi racconteremo tra poco. Restate con noi. Intanto ritorniamo al 2011, lo facciamo con questa canzone di Ben Harper.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul. Soul.
4: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
1: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
2: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
1: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

Un'altra mezz'ora insieme anche per questa giornata di giovedì 1 ottobre. Ben ritrovati, queste sono le parole di Blu 2000, insieme fino alle 16.30. Ed era Elisa con Kintsugi, la sua canzone del momento, una vera hit che ci ha conquistato davvero e che è stata anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana. Allora, vi ho anticipato qualche giorno, qualche settimana fa, adesso non ricordo perché ho un'età, ma abbiate pazienza, il nuovo lavoro di Max Pezzali. Ricordiamo, insomma, il grande successo anche in streaming, sta per arrivare la seconda stagione della storia degli 883. Max Pezzali è pronto a pubblicare anche un nuovo singolo dal titolo Le Ali. Arriverà proprio domani, sarà uno dei due brani inediti contenuti all'interno di Max Forever volume 2, di questo ne abbiamo parlato, ne sono certo, l'album che verrà pubblicato alla fine di questo mese di ottobre. E come spesso accade prima di una nuova pubblicazione, non manca una certa emozione, come ha raccontato lo stesso Max Pezzali, ha detto sono molto emozionato, l'ha scritto in verità su Instagram. Le Ali, ha scritto lui, racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezze, voglia di trovare il proprio posto nel mondo, e al centro questa generazione di ragazzi che con pochi mezzi e sogni enormi prova a trasformare una passione in qualcosa di reale, tra amicizia, musica e castelli in aria. Un po' tutto quello che si vive nella gioventù, diciamo così, e che Max Pezzali manifesta sempre nelle sue canzoni. Un brano sicuramente protagonista anche dei live prossimi del cantante, quindi un autentico successo di pubblico. Noi continuiamo con Mr. Elton John, anzi Sir Elton John, questa è Nikita.

Come sempre l'ultima mezz'ora delle parole dedicata anche in questo giovedì alla musica, alle notizie musicali, alle novità musicali, e in questo caso rimaniamo in Italia dopo aver parlato e dopo l'ascolto della canzone di Giant Rooks qui su In Blu 2000, aver parlato prima di Max Pezzali, ritorniamo a parlare di musica italiana, lo facciamo con Achille Lauro che ha annunciato Comuni Immortali Live San Siro 2026, un nuovo tassello alla sua carriera nella giornata di domani, tutti domani pubblicano, è una giornata molto fortunata quella di domani, 2 ottobre, Comuni Immortali Live San Siro, il suo primo album live. L'album contiene ovviamente le canzoni registrate la scorsa estate durante il primo concerto allo stadio San Siro dell'artista, che è stato tra l'altro riproposto recentemente in televisione. Comuni Immortali sarà pubblicato in diversi formati: vinile standard, vinile autografato, vinile standard e vinile che saranno poi disponibili dal 13 novembre, di cui è già possibile effettuare il preordine, quindi basta andare sui social di Achille Lauro per avere maggiori informazioni. Lui ha ricordato che le emozioni provate prima e dopo la presentazione della sua collezione è avvenuta proprio in occasione del suo debutto a San Siro, giorni e le ore prima sono stati un uragano meraviglioso, sapete che lui è stato anche si può dire intitolato o comunque ha avuto il prestigioso onore di essere il capo di una linea di moda, e ha scritto anche varie cose in questo periodo che potrebbero essere contenute in futuri album, e Achille tornerà a esibirsi proprio a San Siro il 15 giugno del prossimo anno nel corso del suo tour negli stadi. Noi continuiamo in musica italiana, non ascoltando Achille Lauro, ma Carmen Consoli.

confusa e felice. Non so se è più confusa o più felice la nostra amica Sofia, che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it. Sicuramente felice per il ritorno di Max Pezzali in musica. Ci scrive che Max, con gli 883 in particolare, ha rappresentato un bel tassello della sua vita, un bel periodo importante della sua gioventù, e quindi le sue canzoni le sono rimaste nel cuore. E quindi, come darti torto, ovviamente, carissima amica Sofia, grazie per averci scritto, e magari facci sapere poi cosa ne pensi di questo nuovo singolo che domani ascolteremo, appunto, by Max Pezzali. Continuate a scriverci alla nostra posta elettronica, e adesso la canzone di James Blunt.

tanto ci capita di riascoltare le canzoni bellissime di Amy Winehouse, che ci ha lasciato in eredità, e a Londra il prossimo 21 ottobre si terrà un concerto davvero speciale per celebrare i 20 anni di Back to Black, questo iconico album pubblicato da Amy nel 2006. Sono passati già 20 anni, incredibile. L'evento, unico nel suo genere, andrà in scena alla Roundhouse, vedrà la storica band live di Amy esibirsi insieme a una serie di special guest. A curare questo concerto saranno alcuni dei principali collaboratori che hanno lavorato proprio all'album insieme a Amy, ovvero i produttori Mark Ronson e Salam Remy, lo storico direttore musicale Dale Davis e anche i coautori e l'ex dirigente di Island Records, Darkus Bees. Sul palco tantissime le emozioni sicuramente, saliranno come ospiti i vocalist scelti dagli stessi produttori originali, e parlando di questo concerto Mark Ronson, il produttore, ha dichiarato: è un onore essere stato invitato a celebrare Amy insieme a Salam e ad alcune artiste straordinarie degne di interpretare appunto le sue canzoni. Quindi rendere giustizia all'eredità di Back to Black sarà il cuore della serata. Anche Salam Remy ha espresso il suo entusiasmo, ha detto: incredibile come vola il tempo, non riesco a credere che siano già passati 20 anni, un po' quello che ho detto io prima. Sono davvero curioso di vedere cosa porteranno queste artiste, queste vocalist, nelle loro performance vocali di canzoni che conosciamo e amiamo. Ricordiamo che è stato pubblicato nell'ottobre del 2006 Back to Black, è uno degli album iconici più venduti di sempre nel Regno Unito e credo anche nel mondo intero. Il disco ha raggiunto il primo posto anche nella classifica ufficiale della chart britannica, il secondo anche nella Billboard 200 americana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ciao, sono Luisa, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza Hairstyle

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì.
3: In Blu 2000 News.
4: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: E proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
4: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
7: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
8: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima. Alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumy invece si contano 2 morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione Europea. Marco Burini, in allo studio.
4: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: E buonasera Antonella, la maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento, governo impegnato anche sul fronte economico collegato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non abbiamo ancora ricevuto la legge. Era tuttavia viene precisato da Bruxelles. Intanto anche Tamoil annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento nella Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
4: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro, un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
9: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
4: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
10: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta sempre nei pressi del capoluogo piemontese è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate, si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Decine, secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa e danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
4: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
11: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo ad animarla. Un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane e a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del rosario semplice e stupenda, che aiuta a vivere una persona, la volontà divina. E sentessi ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in 5 misteri luminosi sulla vita di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Rita. Salerno, ancora la cronaca, un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne e Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
12: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
4: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, ad Antonella Mitolo una buona serata.
13: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
14: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
15: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio che si apre oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
16: Esistono delle parole, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, che sono nate contemporaneamente alla nostra vita, Per cui abbiamo la possibilità e abbiamo avuto la fortuna di vederne l'origine e l'evoluzione. Ed è quello che è capitato alla parola di questa settimana. Una parola recente, moderna, della quale, come abbiamo detto, possiamo osservarne la storia. Storia della quale molti di noi sono stati testimoni. È una parola talmente moderna che nei vocabolari della lingua italiana prima del 1969 non la troviamo. Lì non è ancora contemplata. Il vocabolario Zingarelli del 1970 non ce l'ha e l'edizione del 1983 la contrassegna come termine giuridico. Il Devoto Oli, edizione 1971, riporta un verbo. Riporta il verbo depistare, ma non ancora il sostantivo depistaggio, che è la parola di questa settimana. Il termine depistare, che si intuisce bene il significato, far perdere la pista, da cui deriva per sostantivazione la parola depistaggio. Il termine depistare, dicevo, viene usato nel linguaggio poliziesco a partire dagli anni 50 del Novecento. Elemento importante della parola è il suffisso aggio, depistaggio, che determina l'azione del depistare come attività sistematica. Ma vediamone insieme la genealogia, che contemporaneamente ci racconta anche la storia della nostra Italia repubblicana. Depistare, abbiamo detto, significa mettere fuori pista, anche far perdere le tracce. Nel diritto penale italiano entra nel 2016 con l'articolo 375, frode processuale e depistaggio, la legge 133. Nella coscienza civile entra però molto prima, il 12 dicembre 1969. È Camilla Cederna, giornalista dell'Espresso, che in un articolo del 15 dicembre, tre giorni dopo la strage tremenda di Piazza Fontana, usa la frase «tentativo di depistare le indagini». Siamo di fronte al depistaggio come metodo di Stato. Cos'era successo il 12 dicembre 1969? Una bomba, piazzata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, esplode, provocando in un attimo 17 morti e 88 feriti. Immediatamente appare il colpevole, preparato ad arte in precedenza. La pista anarchica. È arrestato immediatamente Pietro Valpreda, ballerino, poeta, scrittore, arrestato per la testimonianza del tassista Cornelio Rolandi, scomparso poi per problemi cardiaci. E è arrestato insieme a Valpreda il ferroviere, padre di famiglia, Giuseppe Pinelli. Tre giorni di interrogatorio pressante con una tragica conclusione. La messa in scena di un suicidio, il defenestramento dalla questura di Milano dell'anarchico Giuseppe Pinelli. L'interrogatorio, per le modalità e rituali e per le azioni compiute dai vari personaggi che hanno ruotato intorno all'anarchico ferroviere è palesemente illegale. Iniziano anche ad apparire strani volantini. Vengono registrate testimonianze pilotate e spariscono verbali. L'obiettivo? Accreditare la matrice anarchica e giustificare la strategia della tensione. Dopo questa prima fase di depistaggio, ne viene costruita un'altra, l'insabbiamento della pista neofascista. Nel 1962, tre anni dopo, grazie anche all'azione di giornalisti che operano creando un sistema di controinformazione rispetto ai portavoce ufficiali, emergono legami tra Ordine Nuovo, SID e Ufficio Affari Riservati. Anche qui abbiamo fascicoli che spariscono. Abbiamo la morte di un teste, Armando Calzolari, e di nuovo un suicidio, quello dell'agente SID Stefano Serpieri. Nel 2005 la Cassazione assolve i neofascisti, all'epoca arrestati, e cioè Freda e Ventura, per insufficienza di prove, ma riconosce la Cassazione che la strage fu di matrice nera e che furono attuati depistaggi. Il depistaggio, quindi, vediamo che non è solo nascondere le prove, è costruire una verità alternativa, usare apparati dello Stato per orientare l'opinione pubblica e la magistratura. È così che nasce il doppio Stato: quello visibile processa e quello invisibile sabota. C'è un momento in cui il depistaggio diventa sistema. È la storia alla quale assistiamo negli anni 70-80 ed è questa la seconda fase della storia della Repubblica. Quattro episodi tragici caratterizzano questo periodo, definiti con un nome: Italicus, Bologna, Ustica, Rapido 904. Lo schema del depistaggio è sempre lo stesso che ritorna e segue questo ritmo. Inquinamento della scena. Periti che non trovano l'esplosivo. Bossoli che vengono sostituiti. Pista estera. Si accredita un terrorismo internazionale che serve per coprire l'eversione interna. Testimoni chiave che muoiono: Mino Pecorelli, Mauro De Mauro, il colonnello Mario Ferraro. Quarto, segreto di Stato. Apposto sui documenti per 30-40 anni. La parola depistaggio smette di indicare un singolo atto e diventa così categoria storica. Metodo di governo delle crisi. La terza fase è quella che potremmo titolarla Tangentopoli e i depistaggi di contorno, che prende piede negli anni 90. Qui il depistaggio ha meno spargimento di sangue e maggiore intervento sui documenti. Improvvisamente spariscono Faldoni, o si dimenticano rogatorie, o si avvisano preventivamente gli indagati. Il caso chiave di questa fase è il suicidio di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini. Non si depista la strage, si depista la corruzione di sistema. Ma la parola depistaggio entra in questo periodo nel linguaggio comune. È un depistaggio, diventa sinonimo di ci stanno fregando. La quarta fase ha inizio negli anni 2000. È quella del depistaggio digitale e mediatico. Con i social, il depistaggio non ha più bisogno del SID. Bastano fake account, dossier anonimi, fughe di notizie pilotate. Troviamo qui, nei primi periodi, il caso Cogne. Depistaggio mediatico sulla madre mostro, operato dalla stampa per vendere copie o dalle emittenti televisive per raggiungere record di ascolto. Il caso Garlasco, per il quale ogni 5 anni vengono rilanciate piste alternative per tenere aperto il circo e l'attrazione dei cittadini boccaloni. Ma il salto più preoccupante e grave è quello che coinvolge i casi di Stato. E abbiamo il caso Stefano Cucchi del 2009 e il depistaggio creato da Uomini in Divisa. Stefano muore dopo un pesante pestaggio avvenuto in caserma. E il depistaggio come avviene? Cartella clinica falsa, è caduto dalle scale. Verbali riscritti, testi concordati via chat. Noi ci siamo coperti a vicenda. 9 lunghi anni di processo per arrivare a condanne definitive. Qui il depistaggio è documentato in diretta. I carabinieri lo organizzano su WhatsApp. È la versione 2.0 di Piazza Fontana. Non più servizi, ma pezzi di arma. La Cassazione userà proprio la parola depistaggio nella sentenza. Il caso Giulio Regeni del 2016, che presenta il caso di un depistaggio di Stato estero e italiano contemporaneamente. Il ricercatore italiano in Egitto è torturato e ucciso al Cairo. Depistaggio egiziano. 5 versioni ufficiali. Incidente, crimine, gay, banda di rapinatori, uccisa in scena. Depistaggio italiano, ritardi, omissioni, mancata collaborazione dei nostri servizi. Procura di Roma iscrive 4007 egiziani, ma il processo va avanti a rilento. Il caso mostra che il depistaggio oggi è transnazionale. Si depista per ragioni di Stato, Eni, gas, Libia. Altro caso, Emanuela Orlandi, 1983-2023, depistaggio lungo 40 anni. Pista internazionale, banda della Magliana, pedofilia vaticana, Londra, ogni anno una svolta. Il depistaggio qui è entropico, troppe piste. Uguale, nessuna pista, è il depistaggio per saturazione. Mario Ranucci, Mario Bianchi, 2023, depistaggio preventivo. Fatto, nel docufilm Io non sono nessuno, il carabiniere Mario Bianchi,

0: per calunnia prima di indagare i colleghi. È il depistaggio in tempo reale. Non si aspetta il morto per depistare, si depista il testimone vivo. Piazza Fontana 4.0. Non si costruisce la pista anarchica, si distrugge la credibilità di chi può incastrare l'istituzione. Il depistaggio in Italia non è deviazione patologica, è tecnica di governo dell'impunità. Cambia pelle. Da bombe a chat, da SID a ufficio disciplinare, ma la funzione resta, separa lo Stato dalla sua responsabilità. Perché la parola depistaggio è una parola importante? Uno, perché ha un aspetto giuridico. Abbiamo parlato dell'articolo 375, introdotto nel 2016, punisce il pubblico ufficiale che depista. Prima non era reato autonomo. La parola ha un peso politico. Dire depistaggio significa dire che esiste un potere che delinque per proteggersi. Non è errore, è metodo. La parola è importante da un punto di vista civile. Ogni depistaggio produce vittime di seconda generazione, i familiari che per 30 anni battono i palazzi, da Licia Pinelli a Ilaria Cucchi. Da Piazza Fontana a Ranucci, il depistaggio racconta la stessa storia, la difficoltà dello Stato italiano a processare se stesso. La differenza è che oggi abbiamo chat, telecamere, Ranucci che parla. Il depistaggio non è più invisibile, è combattuto in pubblico, ma vince ancora, spesso, perché il tempo, la burocrazia, la stanchezza dell'opinione pubblica sono i suoi alleati migliori. La parola quindi di questa settimana non è cronaca, è categoria interpretativa. Quando sentiamo depistaggio, ci dobbiamo chiedere chi ha paura della verità e cosa perde se esce.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera.
2: Giorgio Gaber, Barbera Champagne.
1: Il suo vicino è in abito da sera. Triste col suo bicchiere di Champagne.

0: Termina anche per oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15, dopo i notiziari, ma potete seguirci anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: I tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
3: Completamente guariti? Perfettamente curati.
4: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
5: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e
8: Carlo Pasqui,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
8: che hanno fatto la storia di quella settimana.
5: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
8: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Verona hanno arrestato in flagranza un uomo 38enne residente a Perugia per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli del territorio eseguiti dai militari dell'arma sulle principali strade che attraversano il territorio di competenza. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un'autovettura in transito lungo la strada regionale 71. Durante le operazioni di identificazione e controllo, l'uomo è apparso sin da subito nervoso. In tal senso è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale che ha determinato il rinvenimento di 9 dosi di cocaina nascoste in una scatola artigianale con aggancio magnetico posizionata sotto il sedile del conducente. A quel punto i carabinieri della stazione di Terontola hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo, rinvenendo e sequestrando ulteriori 20 dosi della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. La droga e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso ulteriori indagini per verificare anche la destinazione della droga rinvenuta e sequestrata. Sabato 3 ottobre a Cortona prende l'avvio la seconda edizione di Teatrarte, un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso il nuovo allestimento della mostra permanente di Francesco Sandrelli, un workshop di teatro, una lettura scenica di autori vari e una performance artistica del maestro Koei Ota. L'organizzazione dell'evento è a cura dell'Associazione Francesco Sandrelli, che dal 3 al 10 ottobre, con il patrocinio del Comune di Cortona, proporrà un programma di eventi tra pittura e arte performativa. Si comincia il 3 ottobre nello spazio galleria dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Sarà inaugurato il nuovo allestimento della mostra permanente delle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli, che sarà visitabile tutti i giorni per la durata del progetto dalle 16 alle 19, in seguito su appuntamento e durante gli eventi della programmazione annuale. Il vernissage avrà luogo sabato 3 ottobre alle 17.30 con la presentazione del giornalista culturale Marco Botti. Ma sui numerosi appuntamenti di Teatrarte 2026 sentiamo direttamente dalla voce di Maria Sandrelli, che è promotrice e curatrice dell'associazione.
1: Dal 3 al 10 ottobre torna Teatrarte per la seconda edizione. Teatrarte è una rassegna di eventi tra arte performativa e arte pittorica e siamo giunti alla seconda edizione. Dal 3 al 10 ottobre ci saranno vari appuntamenti, il primo il 3 ottobre con il nuovo allestimento della mostra di Francesco Sandrelli, ci sarà poi un workshop di teatro dal 6 al 9 di ottobre, il 9 ottobre una lettura di vari autori per il lancio del book crossing che c'è stato donato dall'associazione Cauta e realizzata dall'associazione Officine Zero per appunto scambio libro gratuito, e il 10 invece chiude la rassegna con la performance artistica del maestro Koei Ota, una performance estemporanea di arte estemporanea con il coinvolgimento anche del pubblico, che poi rimarrà l'opera realizzata il 10 ottobre e rimarrà in mostra fino al 24 ottobre. Tutte le attività sono gratuite e a ingresso libero. Per il workshop di teatro tenuto il 6 e il 7 da Francesca Caprai e l'8 e il 9 da Riccardo Vannuccini è gradita la prenotazione all'indirizzo dell'associazione associazionefrancescosandrelli@gmail.com o al numero di telefono 347-166-2081. Vi aspettiamo a Teatrarte dal 3 al 10 ottobre all'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5. Grazie a tutti.
0: Ricordo ancora, ingresso gratuito a tutte le attività. Per i workshop di arti sceniche è vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefono cellulare 347-166-2081. Ripeto.

0: 800 347 166 2081, oppure scrivere direttamente all'indirizzo mail associazionefrancescosandrelli@gmail.com. Il nostro vescovo Andrea Migliavacca è stato nominato alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha proceduto altresì al rinnovo di numerosi incarichi negli organismi della CEI, della Caritas Italiana e di altre associazioni ecclesiali. È un incarico molto importante perché questo consiglio agisce di norma su richiesta del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana ed esamina i problemi giuridici importanti per l'attività della Chiesa in Italia. Alla guida del Consiglio per gli Affari Giuridici, quindi, dal 23 settembre c'è il nostro vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, che sarà affiancato come membri dai vescovi di Locri Gerace Cesare Di Pietro, di Patti Guglielmo Giombanco, di Mondovì Egidio Mirangoli e di Adria Rovigo Pierantonio Pavanello. A Sua Eccellenza Monsignor Migliavacca le congratulazioni di Radio Incontri in Blu Cortona e un fraterno augurio di buon lavoro nella Conferenza Episcopale Italiana, cioè nell'Assemblea Permanente dei Vescovi Italiani della Chiesa Cattolica. Buon lavoro, Vescovo Andrea. A Castiglion Fiorentino, domenica 4 ottobre, caccia ai tesori arancioni. L'iniziativa del Touring Club italiano, che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il percorso si svolgerà dalle 15 alle 18, con ritrovo all'ufficio turismo in piazza del municipio, e durerà circa 2 ore. I partecipanti ritireranno gli indizi al punto di ritrovo e si sfideranno in squadre composte da un massimo di 6 persone. I bambini fino a 6 anni potranno partecipare senza essere conteggiati nel numero dei componenti. Il percorso si snoda tra storia, tradizioni, curiosità e assaggi di prodotti locali del centro storico. Il programma prevede l'apertura straordinaria delle chiese del centro storico, una visita alla Castiglion Fiorentino sotterranea dedicata ai bambini e una visita alla chiesa e al chiostro di San Francesco nell'ambito delle iniziative ispirate al santo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Al termine, ogni squadra riceverà una sacca zaino e un passaporto da timbrare come ricordo della partecipazione. Le iscrizioni si effettuano online su tesori.bandierarancioni.it. Nella pagina dedicata a Castiglion Fiorentino i posti sono limitati ed è previsto un contributo suggerito di 7 euro a persona a sostegno delle attività del Touring Club italiano. Il parcheggio consigliato è in piazza Garibaldi. Per informazioni 349-576-4969, alla Proloco 0575 65 64 93 oppure all'indirizzo mail turismo@comune.castiglionfiorentino.ar.it. Per la pagina dello spettacolo andiamo ad Arezzo. Un dialogo affascinante tra Medioevo e modernità si accende nel segno di San Francesco. Domenica 4 ottobre alle ore 15 la splendida cattedrale dei Santi Pietro e Donato ad Arezzo accoglierà il suggestivo incontro corale ad ingresso libero Sia Laudato San Francesco, promosso dall'Associazione Corale Sinfonia di Pratovecchio Stia per l'ottavo centenario francescano. Sul palco si ritroveranno due importanti realtà corali legate da una lunga e proficua collaborazione: la Corale Sinfonia, diretta con maestria da Gaia Matteini, e il coro Clara Armonia di Poggibonsi, guidato dalla direttrice Tania Custrin, con il prezioso accompagnamento all'organo di Francesco Marri. Un sodalizio artistico già ampiamente collaudato in storiche e prestigiose produzioni come il celebre Requiem di Mozart, risuonato con successo tra le città di Roma, Poggibonsi e Poppi. Cuore pulsante del ricco programma sarà Il Laudario di Cortona, opera d'arte medievale di cui la Corale Sinfonia propone da diversi anni una rilettura del tutto personale e originale. Le antiche profonde laudi francescane si intrecceranno così armoniosamente con capolavori della polifonia contemporanea e moderna, firmati da grandi autori quali Kedrov, Jean-Jacques, Stopford, Rachmaninoff, per sinfonia, l'appuntamento nella cattedrale aretina riveste un immenso valore simbolico ed emozionale. Dopo i concerti ad Assisi, per Pax Mundi, nella Basilica di San Francesco d'Arezzo e in Santa Maria Novella, l'evento è realizzato grazie alla disponibilità del maestro Cesare Ganganelli e della Commissione Diocesana Musica Sacra. E per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che il GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno e buon ascolto, questa è la pagina sportiva del mercoledì che ripercorrerà la grande manifestazione di venerdì 25 settembre a Monte San Savino, Harmony Award, Stop Violenze. Alla quarta edizione Trasport, Partecipazione e Impegno Civile. Durante la manifestazione Arezzo 24 ha effettuato moltissime interviste. Moltissimi personaggi del calcio presenti, dal presidente dell'Arezzo, signor Manzo, e poi premiati due grandi campioni, non certo del presente ma del passato comunque recente. Mi riferisco a Giovanni Galli, da prima portiere della Fiorentina e poi del Milan, e di Massimo Bonini, che ha giocato nella Juventus. Sentiamolo.
3: Ho avuto la fortuna di giocare con Platini, recuperare palloni, perché il mediano è un po' quello che dà gli equilibri alla squadra, e noi avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti, perché c'era Gentile, faceva la destra, Cabrini faceva la sinistra, Scirea faceva il centrocampista, perciò io ero quello che o bene o male chiudevo un po' i buchi, nel senso che una squadra di calcio deve avere degli equilibri, certo, e deve difendere degli spazi, deve occupare degli spazi e cercare di dare questi equilibri. Io ero tifoso juventino, andare giocando alla Juventus non era il ruolo che mi piaceva, perché io ero un giocatore anche che andava a Cesena, a Bologna, era con caratteristiche diverse, però volevo giocare nella Juventus, speravo di giocare il più possibile nella Juventus, avere questa, ero tifoso juventino, perciò posso impegnarmi a cercare di fare andare bene la squadra, perché era quello che mi chiedeva l'allenatore. Cioè, ho avuto la fortuna di vincere tutto, praticamente a parte la Coppa UEFA, le altre le ho vinte tutte. L'avvocato veniva, non è che avevamo un grande rapporto, nel senso che veniva prima della partita, la domenica, a Villarperosa a trovarci, e parlava sempre un po' in generale. Dopo con Platini magari telefonava con altri giocatori, però era un rapporto molto superficiale, ma una persona fantastica, una persona simpaticissima, e tutte le volte che arrivava con l'elicottero arrivava con tanti personaggi importanti come Kissinger. Prima scendevano i cani, aveva due cani, due husky, e poi scendeva Kissinger, scendevano tanti personaggi importanti per far conoscere i giocatori a questi personaggi. Tanto, io ho avuto la fortuna di nascere a San Marino e penso che era giusto che difendevo i colori di San Marino, indipendentemente potenziale. San Marino ha 30.000 abitanti, non puoi pensare di essere competitivo, però ritornare a giocare con i tuoi amici, i tuoi compagni d'infanzia è stata la cosa più bella che ci sia, e poi difendere i colori del tuo paese è la cosa più bella. Quando vedo adesso che dei calciatori italiani non accettano la convocazione, non rifiutano la convocazione, mi sembra una cosa assurda, perché è la cosa più bella che ci sia, difendere i colori della propria... Io ho giocato anche nella nazionale italiana, ho fatto anche 9 partite nell'Under 21, che ancora San Marino non era iscritto alla UEFA, però difendere i colori dell'Italia è ancora più grande, è tanta roba, perché è proprio una grande responsabilità pensare che sei negli 11 in Italia che devi difendere i colori dell'Italia, è tanta roba. Però ti dico, San Marino, visto che sono di San Marino e ho avuto questa opportunità qua, sicuramente è bello giocare nel Real Madrid, nella Juventus, da tutte le parti, ma difendere i colori del proprio paese è completamente un'altra emozione. È brutto dire non ti piace, perché dopo pensi sempre che è brutto, non mi piace dirlo, però purtroppo sono concetti completamente diversi di quelli che, di come giocavamo noi, e vedere tutti questi possessi palla nella propria metà campo, il portiere che fa il regista, non è che mi fa impazzire. Io penso che adesso un centrocampista prende il torcicollo, perché vedi sempre la palla passare sopra, ormai il centrocampista non serve più addirittura, perché il difensore lancia subito sulla punta e il portiere lancia subito sulla punta, c'è poco gioco, non mi piace, c'è sempre l'uno contro uno, però mi piace più vedere giocare un calcio diverso. Poi non mi piace neanche il VAR, non mi piace.
2: Adesso è il turno di Giovanni Galli.
4: Ah, è stata una bella manifestazione, intanto ringrazio chi ha pensato a darmi questo privilegio di questo premio. Però è stata una bella serata, perché ci sono stati tanti, tanti campioni, campioni dello sport, campioni nella vita, che hanno lanciato dei bei messaggi. Vado via arricchito stasera, perché ho sentito delle testimonianze che veramente avevano un grande e profondo significato, per cui grazie ancora a Monte San Savino, è stata una bella serata e, come dicevo, grazie del premio, ma soprattutto grazie per quello che mi porto a casa. Ma sono tutte diverse, perché la Fiorentina è la mia casa, è la mamma che mi ha cresciuto, mi ha portato a fare due campionati del mondo, un campionato d'Europa. Poi è un momento difficile per il club, hanno deciso che dovevamo separarci, sono andato al Milan, è stato un salto nel buio, perché comunque il Milan era il primo Milan di Berlusconi, tutti si sapeva chi fosse, ma sai quanti imprenditori ci sono nel calcio, no? Che promettono mari e monti e poi dopo non arrivano a niente. Il Milan era fuori dalle coppe, la Fiorentina l'avevo lasciata in Coppa UEFA e poi è successo quello che è successo, insomma. Poi Napoli, ho vissuto 3 anni di passione, perché quando giochi in quella squadra, quando giochi in quello stadio, vivi emozioni, giochi anche per un popolo, giochi anche per la gente che incontri per strada. E poi una maglia gloriosa come quella del Torino, che è stata anche soltanto per un anno, però siamo stati l'ultima squadra che è entrata al Philadelphia ad allenarsi, il vecchio Philadelphia. Quando entravi dentro e vedevi gli armadietti di quella squadra straordinaria e vedevi il motore di quell'aereo che lì posizionato, beh, insomma, vivi anche di altre emozioni, non soltanto quelle di fare una parata, di prendere un gol. No, non, questo io non lo posso sapere, perché se avessi questa formula la regalerei a tanti genitori che hanno vissuto purtroppo la nostra tragedia. Quello che ho detto sul palco è che noi avevamo un forte amore dentro, abbiamo un forte amore dentro la famiglia. Dove mi sono spostato io, la mia famiglia è sempre venuta dietro, io ho girato un po' l'Italia per giocare, loro sono sempre venuti dietro a me. E poi la fede, che sono sereno, sono tranquillo, e quando qualcuno mi chiamerà dall'altra parte so che c'è qualcuno che mi sta aspettando.
2: Ascoltando attentamente le parole di Giovanni Galli, dico la verità, io mi sono emozionato, non so voi, come mi sto emozionando per la notizia che sto per darvi, per un ragazzo giovane che purtroppo con un infortunio subito domenica lascia la sua squadra per tutta la stagione. La San Giovannese comunica che nel corso della gara San Giovannese-San Savino dello scorso 27 settembre il calciatore Davide Ferrante ha subito un grave infortunio al ginocchio, il quale al termine della risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore ha decretato la fine della stagione sportiva per il capitano azzurro. Ecco, anche queste sono notizie non buone. Noi auguriamo appunto a Ferrante di ristabilirsi quanto prima, ma quando si parla di stagione finita, con molta probabilità se ne parlerà appunto alla fine del campionato, alla ripresa della preparazione del 2027. Sempre per la San Giovannese, dopo il divorzio consensuale dal portiere Barberini, ne è arrivato un altro che si chiama Giovanni Belia. È un portiere quindi del 2007, è nato e cresciuto calcisticamente nel Perugia, dove ha compiuto l'intera trafila del settore giovanile fino alla formazione della Primavera. È passato poi in eccellenza al Bastia, dove ha militato nella passata stagione, giocando con continuità. Arriva a San Giovanni Valdarno dopo aver iniziato l'annata sportiva in Serie D alla Pietralunghese. Dopo questa notizia mi prendo ancora 30 secondi per salutare Luigi Alberti e augurargli una buona guarigione e pronta guarigione naturalmente al Gigi Nazionale, grande giornalista di Teletruria, adesso in meritato riposo. Adesso è il momento di qualche riflesso della domenica. Valentino Mazzola 3, Castiglione 6-0, Claudio Burroni.
5: Questa era la seconda e consecutiva trasferta per la Castiglione e quel di Siena. L'avversario di turno era il Valentino Mazzola, che aveva per il momento un solo punto in classifica e avrebbe fatto di tutto per vincere. Al contrario, i Viola dovevano per necessità e virtù cercare il terzo risultato utile consecutivo, ma così non è stato. Ma andiamo per gradi. Il primo pericolo per Balli viene da un colpo di testa a seguito di un calcio d'angolo. Al 12esimo però viene annullata una rete alla Castiglionese direttamente dal segnalinea, che ha alzato una bandierina per un fuorigioco. L'arbitro aveva concesso il gol. Intorno al 30esimo pressione Viola, ma occasione da rete nessuna. Castiglionese che fa girare bene la palla, al contrario degli avversari che preferiscono i lanci lunghi. Ma al 41esimo passa a sorpresa in vantaggio il Valentino Mazzola, dopo che Balli non sceglie il tempo giusto nell'uscita e Mugeri lo infila a porta sguarnita. 45esimo, raddoppia il Valentino Mazzola con un'azione in velocità che ha tagliato fuori l'intera difesa Viola e Mugelli con un gran tiro fa gol e si addoppia. Punizione poi di Mercuri, deviata in angolo da Conti. Qualche minuto più tardi, colpo di testa di Zuppa poco fuori. Reazione di Viola c'è, ma il tentativo di dimezzare lo svantaggio non riesce. Occasione però anche per il Valentino al 75esimo. La palla sfiora il palo sinistro della porta di Balli. La terza rete si reata al 91esimo con Giannetti, che mette fine allo scontro che ha visto la squadra Viola giocare molto al di sotto dello standard abituale. Ora testa al prossimo incontro, che vedrà la se stessa scendere al Faralli in un incontro che ha di sapore antico molto, ma molto importante. A voi la linea.
2: Domenica prossima trasferta insidiosa per la capolista Alberoro sul campo del Pontassieve, squadra quella di Agatensi che è passata sul centro storico Le Boschi per 2-0. Il commento finale di Lorenzo Badini.
6: Centro storico Le Boschi Pontassieve 0-2. Torna in carreggiata il Pontassieve dopo il passo falso di domenica scorsa in casa contro la Casentino Academy. Gli azzurri di mister Nicola Magera si impongono per 2-0 sul campo della Trave del centro storico Le Boschi. Una vittoria ottenuta senza forzare e facilitata dalle molte assenze nella squadra di casa, ma senza dubbio meritata vista la qualità delle due reti segnate. La prima di queste al 18esimo minuto di gioco dal centrocampista Matteo Gori, ex Africo e San Giovannese, che da 30 metri ha visto posizionato male il portiere delle Boschi Nicolò Vivoli e lo ha sorpreso con uno spettacolare tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali. Le Boschi è riuscito comunque a reagire in finale di tempo, sfiorando il pareggio in almeno tre occasioni, la più importante delle quali al 43esimo con una punizione dal limite di Baccini che Morandi con un grande intervento devia sul palo alla sua sinistra. Ma nel secondo tempo il Pontassieve parte forte dopo una prima occasione capitata sul sinistro di Divico, gran parata di Vivoli al 51esimo, sul seguente calcio d'angolo, siamo quindi al 52esimo, Calosi pesca Patrignani largo a destra, il giovane attaccante controlla il pallone e di sinistro da posizione molto defilata mette imparabilmente sotto la traversa alle spalle di Vivoli. Nelle fasi finali della partita Le Boschi non è sembrato mai riuscito a rimettere in piedi la partita, salvo all'80esimo minuto in cui Ciabatti serve Bonini davanti alla porta, ma prima un'altra bella parata di Morandi e poi la scarsa mira del centrocampista del Le Boschi impediscono ai grigioneri di rientrare in partita. Si chiude quindi con l'applauso del numeroso pubblico di Peretola per entrambe le squadre e con una vittoria, quella del Pontassieve, che rinvigorisce le speranze di vertice della squadra valdarnese. Ribadisco il finale, centro storico Le Boschi 0, Pontassieve 2, da Firenze è tutto per Radio Incontri, Lorenzo Badini.
2: Per ultima cosa vi dico che a Castiglion Fiorentino si aspetta appunto l'annuncio ufficiale dell'Unione Sportiva Castiglionese, perché si vocifera che arrivi un altro giocatore per la formazione di Morelli. Si tratterebbe di Alessandro Mazzolli, esperto centrocampista classe 95, ex capitano della Rondinella in questo inizio di stagione all'Audax Rufina. Mi sembrerebbe un colpo quasi risolutore per quello che è l'organico della Castiglionese, deficitaria proprio di un centrocampista esperto e che possa prendere in mano la squadra. Con questa mia dichiarazione da quasi esperto allenatore vi saluto, vi ringrazio per la gentile l'attenzione e vi rimando all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana.
7: a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
10: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
11: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sam.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Dear viewer, welcome. You are about to experience a pioneering project called Zero Volume.

0: parlarmi più d'amore.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone, si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky, ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, L'Alibi of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente la sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I Know is Falling Out of Love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo To Rye, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rowland e i Dexys Midnight Runners.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. Abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Ho sbagliato così, senza neanche portare.

a questo punto vi saluto, anzi no, vi do appuntamento.